Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Avevamo parlato di...

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

canzoni.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: buon vento.
1: Onda Libera Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
4: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
8: Galesso Arredamenti,
7: aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
9: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
0: Onda libera.

0: Onda Libera.
1: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri. E ancora, un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
5: Vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, Convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
7: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
8: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Johnson.
1: Onda libera.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Noti in Comune 2026. Sabato 3 ottobre, ore 21:30, presso Piazza Santa Maria Zagarolo, di Zero Assoluto in concerto.
4: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopolio 31. Per info 06 59 87 24 14.
6: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
9: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
10: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda libera.
11: Free Radio, Free Morning. Su Onda libera.

Buon mercoledì dal vostro Andrea Magnano. Il giro di boa l'ho già prenotato, sì, perché alla fine di questa giornata svolteremo con la settimana, che ovviamente sarà la metà di quella lavorativa, chiaramente, di quella nel quale noi poi iniziamo a sognare l'arrivo del weekend, ma troppo presto, sia come orario che anche come momento. È il momento infatti di presentarmi. Io sono Andrea Magnano, staremo insieme per le prossime 4 ore. Una bella abitudine ormai che ci prendiamo, quella di vivere tante emozioni della musica, del passato e del presente, dal pop al rock al dance, tutti i generi musicali e tutti i colori che ovviamente ci permettono di andare avanti in una mattinata che potrebbe essere anche impegnativa, e quindi perché no, la musica ci aiuta un pochino a sostenere il ritmo. Ovviamente due temi come sempre in questo appuntamento, e saranno un primo tema nella prima metà e un altro nella seconda metà, tante curiosità interessanti. Ma partiamo dalla musica.

luce del NR già accesa da un pochino, dalle 8 in modo particolare, perché il vostro Andrea Magnano ha deciso di iniziare. Ogni giorno iniziamo alle 8 in realtà e vi portiamo fino al pranzo, un pranzo che sarà ricco poi di memorie musicali di quello che abbiamo detto, ma non solo, anche di nuove canzoni che ascolterete sempre su Radio Onda Libera. Ma tornando alla nostra mattinata, ecco, abbiamo due temi, lo sapete, il primo è quello delle labbra. E allora, perché non può essere che magari le nostre labbra, così come altre parti del corpo, possano in qualche modo svelare la nostra personalità? Non so se ve lo siete mai chiesto, ma potrebbe essere di sì.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Grandi offerte fino al 30 settembre, scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
7: Suelflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: www.gabioemozioni.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Onda Libera.

guardatevi allo specchio. Avete labbra carnose, sottili, oppure un arco di Cupido particolarmente definito? Ecco, secondo il face reading, la lettura della faccia, la forma della bocca potrebbe essere collegata ad alcuni tratti della personalità. È un'idea che deriva dalla fisionomica, un'antica pratica che interpreta il carattere attraverso i lineamenti del volto. Ma attenzione, non è un metodo scientificamente validato. Secondo questa teoria, le labbra carnose sarebbero associate a persone empatiche e protettive, mentre quelle sottili a maggiore indipendenza e riservatezza. Un arco di Cupido molto marcato indicherebbe invece creatività e capacità comunicative, mentre labbra più piene nella parte centrale sarebbero legate ad una personalità socievole ed espressiva. La ricerca mostra che siamo molto rapidi nel formarci un'impressione osservando un volto, ma questo non significa che il nostro giudizio sia necessariamente accurato. La forma delle labbra può essere quindi un test curioso da fare con gli amici, ma non uno strumento per definire davvero la personalità di una persona.

via, giusto qualche settimana fa parlavamo di cani e caratteri e personalità, adesso ci mettiamo anche le labbra, insomma facciamo un po' la somma, vediamo se tutto combacia. Insomma, nella volta scorsa parlavamo di razze di cani che potevano coincidere con una personalità, e mentre questa volta parliamo di forme di labbra che possono svelare la personalità. Oh, tutto ovviamente non scientifico, mi raccomando, non prendetelo alla lettera, però fateci caso, magari c'è qualche elemento che può portare effettivamente a ciò che abbiamo visto poco fa.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: per la box team paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo, al 331 376 3122.
1: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
2: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
11: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
12: Forno Maggi & Co, il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere, e poi vuoi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
13: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
14: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete

stressati o ansiosi può capitare di morderci le labbra o addirittura all'interno delle guance. Sono comportamenti che possono dare un sollievo momentaneo, ma che se diventano abituali possono avere conseguenze sul cavo orale. Mordicchiarsi continuamente può infatti irritare le mucose e provocare piccole lesioni, aumentando il rischio di infiammazioni e infezioni. Per questo è importante capire perché lo facciamo. Se il comportamento è legato a stress o difficoltà psicologiche, agire soltanto sul gesto non risolve la causa e può essere utile parlarne con uno specialista. Se invece il problema nasce da labbra secche o screpolate, può essere indicato utilizzare balsami o prodotti dall'azione emoliente e, se necessario, rivolgersi ad un dermatologo.

in tensione, cercate di non farlo. Questo è il suggerimento, perché può creare qualche problemino al cavo orale, quindi è sicuramente una pratica che ci può dare un sollievo temporaneo, ma ecco, non è consigliabile.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
5: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe, più potatore, più prolunga.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
8: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine filmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
9: Galesso Arredamenti.
8: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
10: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
11: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
12: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1,

aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30. Onda Libera.

c'è un'influencer bulgara che si chiama Andrea Ivanova, che è conosciuta per le sue labbra particolarmente voluminose. Ecco, ha mostrato sui social alcune immagini del suo volto prima della trasformazione e il cambiamento è notevole da qui al 2018, data della foto. A 27 anni racconta di aver speso oltre 20.000 sterline, ovvero circa 23.000 euro, in filler alle labbra, intervenendo anche su mento, mascella e zigomi. Ivanova dice di preferire un'estetica molto appariscente e di non amare l'aspetto naturale. In un'occasione ha anche raccontato di aver effettuato 6 procedure nella stessa giornata, nonostante il suo medico avesse rifiutato di eseguire tutte le iniezioni. Dopo il trattamento ha riferito dolore, gonfiore, lividi e difficoltà a sorridere. Il chirurgo, che opera in Germania, avrebbe inoltre espresso preoccupazione per il rischio di necrosi dei tessuti delle labbra nel caso di ulteriori interventi. Ivanova conosce i possibili rischi, tra cui infiammazione e febbre, ma dice di voler continuare con le iniezioni perché, secondo lei, questo aspetto la rende felice.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

Beh, abbiamo parlato anche di felicità, insomma, nelle scorse puntate, e questa ragazza, insomma, ha 27 anni all'epoca, insomma, adesso è un po' più grande, ecco, questa ragazza

pensa che le labbra grandi le portino felicità. Ecco, abbiamo detto anche che la felicità, insomma, non dipende dall'aspetto fisico molto spesso. Sì, è un elemento che può aiutare ad una felicità, però ecco, io non lo so, ecco, ognuno poi decide quello che vuole fare, ma le labbra, che non so se avete visto, sono enormi.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 400.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
2: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è?
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Ittica 3S.

0: nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

una canzone e l'altra c'è anche da ricordarci come ascoltare Radio Onda Libera, perché alcuni magari ascoltano solo in FM sulle nostre due frequenze storiche e invece magari avete la funzione DAB sulla vostra autoradio, ma anche magari avete un ricevitore DAB a casa. E allora se siamo nella zona in cui siete coperti, beh, chiaramente possiamo sentirci anche in digitale. La zona è quella di Roma e provincia, e Latina e provincia. Molti di voi lo sanno già e già utilizzano il DAB, ma lo ricordiamo a quelli più distratti che magari sono arrivati anche da poche ore o da pochi giorni sulle nostre frequenze. Vi salutiamo tutti e anche vi ringraziamo.

È un piacere introdurre questo tema in questa puntata del mercoledì. E beh, io sono felice di parlare di papà, dei papà. E in questa prima notizia parliamo delle coccole dei neopapà che proteggerebbero la salute dei più piccoli. A dirlo è lo studio della Penn State University che suggerisce che l'affetto e le coccole dei padri nei primi anni di vita dei figli non sono solo un modo per stare insieme, ma possono avere effetti positivi sulla salute dei bambini. 400 le famiglie analizzate negli Stati Uniti, e in questa analisi è stato osservato come i bimbi di 7 anni con padri più coinvolti affettuosamente presentassero livelli inferiori di infiammazione e migliore controllo della glicemia, indicatori importanti per la salute cardiometabolica futura. Il focus della ricerca era stato finora soprattutto sulla madre, ma questi risultati indicano che anche il ruolo paterno nella cura quotidiana, ovvero abbracci, attenzione, risposta ai bisogni del piccolo, può influenzare i parametri biologici collegati al benessere nel lungo periodo. I bambini con padri più affettuosi, ad esempio, mostravano livelli più bassi di marcatori infiammatori con la proteina C-reattiva e maggiore regolazione della glicemia rispetto ai coetanei con padri meno coinvolti. Let's go.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A. Sempre aperti, tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via

0: 781. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
1: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
7: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, la Palestrina, in Viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
8: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
9: Onda Libera!

spesso di più delle madri, sì, diciamolo, dai, però anche i papà hanno assolutamente la loro importanza, che sia il figlio maschio o femmina, ovviamente. In questo caso l'importanza anche delle coccole, dell'affetto, che si traduce in una salute migliore per i bambini più piccoli. Questo è effettivamente un risultato interessante che potrebbe magari far riflettere anche alcuni genitori che hanno un bimbo da pochi mesi, oppure anche chi lo ha da qualche anno o chi vorrà averlo. Quindi mi raccomando, impegnatevi ad essere affettuosi con i vostri figli, non solo essere severi.

Un tempo il congedo parentale era quasi esclusivamente una questione femminile. Oggi qualcosa sta cambiando e i numeri lo dimostrano. Sempre più padri non vogliono rinunciare al tempo con i figli e, se il congedo non basta, arrivano persino a lasciare il lavoro. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2024 circa 61.000 genitori si sono dimessi per occuparsi dei figli. La quota di uomini è cresciuta in modo netto. Si è passati dal 7 al 21%, quasi 4.000 padri. Le donne restano ancora le più penalizzate, ma il trend è chiaro, soprattutto tra le coppie più giovani alle prese con il primo figlio. Morire.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: Giad Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Giad Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
3: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards a Genazzano, in via Trento e Trieste 24. Per info 339 16 23 110.
5: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
6: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
7: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
8: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
9: Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Lamina, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
10: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
11: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza in pasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
12: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
0: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari, prezzi imbattibili su pastelli e pennarelli Giotto, tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
2: Per tutto il mese di settembre siamo aperti anche la domenica mattina.
13: Onda Libera.

quindi anche la voglia e la necessità di stare con i figli, e quindi si dimettono quindi votandosi alla famiglia oppure ad altre attività che magari possono essere coniugate facilmente più o meno con la famiglia, con i figli. Quindi è un messaggio, io direi, forte, no? Anche i papà sono sempre più presenti nelle vite dei propri figli, e quindi non solo così una carriera che potrebbe essere ovviamente di norma importante, no? Si pensa all'uomo in carriera, ma anche la donna in carriera, a questo punto è tutto praticamente equiparabile, assolutamente. Quindi gli uomini, i padri che si avvicinano sempre di più ai figli.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Diventare genitori non è semplice e non lo è nemmeno per i papà. Uno studio dell'Università De Aquin in Australia racconta cosa vivono i neopadri nel passaggio alla paternità. Un mix di entusiasmo, ma anche paura, insicurezza e un forte senso di colpa. Dalle interviste, prima e dopo la nascita dei figli, emerge che molti uomini si sentono impreparati e temono di essere genitori passeggeri, sempre un passo indietro rispetto alle madri. Il congedo parentale breve pesa molto, tornare presto al lavoro li fa sentire assenti, proprio quando vorrebbero esserci di più. Molti raccontano il disagio di lasciare a casa una compagna magari stremata da notti insonni e la difficoltà di esprimere le proprie emozioni, che finisce per aumentare il senso di inadeguatezza. In questa fase il bambino ha soprattutto bisogno della madre, il ruolo del padre sembra ridursi al sostegno pratico ed economico. Eppure lo studio lancia anche un messaggio chiaro: impegnarsi nella vita quotidiana, aiutare concretamente e comunicare apertamente con la partner fa la differenza. Serve anche più supporto esterno e maggiore comprensione da parte dei datori di lavoro.

0: Onda Libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Noti in Comune 2026. Sabato 3 ottobre, ore 21:30, presso Piazza Santa Maria Zagarolo, di Zero Assoluto in concerto.
3: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
4: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto pata negra, cinta senese e maiale tranquillo, vini pregiati, bianchi e rossi come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
6: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure

0: autodemolizionibucci.com.
1: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
3: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
7: Pronto, io avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
8: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Onda Libera.

0: spazio musicale di Free Radio Free Morning continua, lo spazio delle notizie praticamente è terminato, ma noi non abbiamo altri impegni, vogliamo stare insieme ancora per i prossimi minuti fino alle ore 12, minuto più, minuto meno, proprio per goderci le emozioni del passato e del presente qui su Radio Onda Libera. Ancora musica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

ma non la giornata chiaramente, ma la mattinata, quello che compete al vostro Andrea, perché dalle 8 alle 12 è al timone di Radio Onda Libera con Free Radio Free Morning. Beh, noi ovviamente ci risentiremo domani puntuali proprio ad inizio mattinata, dopo il caffè oppure anche durante il caffè per qualcuno, mentre la nostra radio continuerà a darvi tutta la musica e tutte le emozioni che si possono avere dalle canzoni del passato e dal presente, non solo, anche le nostre voci che arriveranno più tardi. Fate un buon pranzo, una buon rest della giornata. Noi ci ritroviamo tra 20 ore circa. Ciao da Andrea.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
5: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B. Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
6: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
7: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
9: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
10: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999. La tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i calzi Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente.

0: 0625 1836. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
4: Supermercati
5: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
6: Onda Libera.

vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi.

0: pochi ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo Happy Motors, autofficina meccanica e gommista.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
8: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
9: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
10: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
12: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
13: Onda Libera.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: onda libera.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pada Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti,

0: Vai su forinsurance.it.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
3: Stai pensando di fare un check up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Flex.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo parte di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al primo ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71. Galesso.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro, passaggio di proprietà. Vieni a trovarci, siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Supermercati MA, la convenienza.
10: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Onda Libera. The summer.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Lo Sporting San Cesareo inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
8: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
9: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
10: Ascolta, la gioielleria c'è?
9: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
11: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
9: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
12: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
13: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
14: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
15: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione

0: ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

0: attualità, sport, intrattenimento.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica. E dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo, in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli.

0: trovi anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 5 e 19 ottobre.
4: Onda Libera.

0: Radio. Free music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a...

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine di dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in

0: siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria Palestrina, ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario dottor Walter Di Fusco.

0: rispondere. Gabri!
1: Bella ragazzi, come va?
0: Ma che è sto bordello? Gabri, ma dove sei?
1: Sono qua in Aquafan con un po' di amici, guardate!
2: Senti, abbiamo capito Gabri, però quest'estate è molto noiosa, monotona. Esci una delle tue hit, quelle che spacca il gruppo, vai tipo quegli anni 90 che spaccavano tutto.
0: Cosa ne sai tu degli anni 90, raga? Ma che ne sanno i 2000?

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Noti in Comune 2026. Sabato 3 ottobre, ore 21:30, presso Piazza Santa Maria Zagarolo, di Zero Assoluto in concerto.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo.

0: in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
1: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
8: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
11: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Onda Libera.

0: dalle 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi in diretta anche oggi. Buon pomeriggio, Chris.
2: Buon pomeriggio a te, Stefano.
1: Ben ritrovato. Non ci vediamo da ieri, ma sembra che è passata una settimana.
2: Sembra così, Stefano. Perché? Non lo so.
1: A volte ci sono giorni lunghissimi.
2: È vero. Passano mai, interminabili.
1: Fortunatamente siamo tornati al pomeriggio, alla nostra bellissima trasmissione. Quindi staremo insieme anche oggi con i nostri amici fino alle 19. Tante notizie curiose, tante bella musica, ma soprattutto i vostri WhatsApp che potete sempre mandarci al 333-222-7992. Ci ascoltate dall'FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
2: Radio Onda Libera TV per vedere video dei vostri artisti musicali preferiti.
1: Partiamo con
2: Talk to You.

0: La musica di Max Pezzali. Allora Chris, sì. La prima notizia di oggi: essere single dipende anche da dove vivi.
1: Addirittura da dove vivi. Adesso dove vivi? Il paese o la città.
0: Eh sì, perché cosa emerge da uno studio di 59 paesi? Questo studio ha analizzato 71.000 adulti, beh, parecchi.
1: Tanti.
0: Di 59 paesi. Nel campione essere più giovani uomini e disoccupati era associato a una maggiore probabilità di essere single. Anche reddito più basso, istruzione più elevata e vivere in centri più grandi risultavano associati dallo status single.
1: Quindi chi vive nelle grandi città, Stefano, Milano, Roma, non lo so, è più single di altri che vive in piccoli paesi.
0: Ma forse ce ne sono di più proprio perché il numero degli abitanti è maggiore,
1: infatti,
0: rispetto
1: forse in proporzione, certo, certo.
0: È vero che la grande città è un po' tentacolare, ti, insomma,
1: sì, sì, è vero, è vero. Sono più tentazioni.
0: Tentazioni, quindi se ne vanno, però dai, alla fine tutto il mondo è paese, poi alla fine, sì, come si dice, no?
1: È vero anche questo.
0: Torniamo alla musica.
1: Delizio.

0: Radio.
1: Free Music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: elettrica. Continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
6: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
7: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
8: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
9: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
10: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
11: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
12: E tutti sabato sera cena con Bali di gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
13: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci, Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
14: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
15: Devi andare in officina.
14: Quale officina?
15: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia.

assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni. Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli. Allora, Chris, sì. Cosa cercano davvero le donne? Cosa cercano le donne?
1: In un uomo, in un Stefano. Uomo.
0: Le qualità che superano l'aspetto fisico.
1: Vedi, non bastano più i muscoli o le cose. No. Per le donne è diverso dagli uomini.
0: Esatto. Purtroppo sì, un sondaggio rivela una forte discrepanza tra le priorità maschili come aspetto e denaro. E quelle femminili incentrate sull'umorismo e la gentilezza.
1: Vedi, queste sono due cose fondamentali, però molto importanti.
0: Ci vuole humor, un caffè con humor. Non so se ti ricordi una scena a parte del film, magari te la dico in privato.
1: Ok.
0: Un caffè con humor. E quindi l'umorismo condiviso e l'autoironia ben bilanciata favoriscono la creazione di un legame duraturo. La disponibilità e la coerenza emotiva garantiscono la sicurezza necessaria per sviluppare una maggiore intimità di coppia. Insomma, tanti fattori
1: per stare bene insieme, Stefano.
0: E poi ci vuole sempre un po' di Gigi.
1: Gigi Dag non manca mai.

0: prima di dormire, Stefano, noi ricordiamo sempre.
1: Continuazione.
0: Continuazione.
2: C'è la spiegazione nella neuroscienza. Quando gli stimoli diurni diminuiscono, la mente inizia a riorganizzare i dati, portando a galla ricordi più carichi di emotività. Gli studi evidenziano come il sonno elabori le emozioni per ridurre l'impatto il mattino seguente. È un po' come i libri di Squires, quando dice prima di andare a dormire ripassa
0: e poi non ti ricordavi niente il giorno dopo.
2: Dicevano che il giorno dopo avevi la mente fresca, era l'ultima cosa che avevi letto.
0: No, assolutamente, non era così almeno per noi.
2: Probabilmente no. Gli esperti suggeriscono di non contrastare questi pensieri notturni, lasciando che il cervello ne riduca il peso emotivo con il tempo.
0: Lasciamo andare questi pensieri.
2: Che c'è adesso?
0: David Guetta.

sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non ti

0: c'è nessuno. Holly con Angelina Mango. E allora, Chris, sì, hai una, solo una? Cioè, per caso una canzone in testa? Ma te hai detto,
1: ce n'hai 2-3 mila.
0: Ce n'hai qualcuna? Allora, se hai una canzone bloccata, bloccata,
1: sì, bloccata, cioè, che sei sempre in testa, Stefano.
0: Perché succede il fenomeno del airworm. E sai cos'è?
1: Cos'è questo airworm? Allora,
0: questo fenomeno del ritornello bloccato in testa è scientificamente noto come airworm. Per interrompere il circuito acustico, gli studiosi consigliano l'ascolto completo del brano.
1: Quindi di ascoltare tutto, che si leva dalla testa.
0: Esatto. La sostituzione della traccia o la concentrazione su altri compiti.
1: Però se ce l'hai in testa, Stefano, anche mentre stai studiando, magari stai facendo qualche lavoro, qualcosa, torna il brano, torna.
0: Diciamo, a te però questa cosa non funzionerebbe mai.
1: No.
0: Perché come in testa un brano, allora dici ascolta soltanto il tutto, lo ascolti.
1: Lo ascolti.
0: Poi passi alla prossima canzone e ascolti solo un pezzetto della canzone, appunto, magari per farti rivenire in mente. E quella canzone poi ti rimane in mente. Così praticamente sei all'infinito ad ascoltare canzoni.
1: E secondo me la prossima molti ascoltatori la conosco, no?
0: Sicuro?
1: Andiamola, va.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per la Box Team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333 62 63 667. Aperto dal martedì al sabato.
3: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo, in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre, dalle ore 16:30. Non mancare.
4: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
4: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
7: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e

0: sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere, specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo. Proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
4: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: Onda Libera.

0: La musica di Elisa, eccoci, torniamo ancora in diretta. Lo sapete, quando sono intorno alle 17 andiamo a salutare le nostre amiche aziende. Oggi abbiamo con noi in diretta telefonica il nostro amico Luigi Vitelli. Ciao Luigi, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori, Stefano.
0: E ben ritrovato, sai che ci sei mancato, caro Luigi?
1: Beh, anche voi vi siete mancati, eh.
0: L'estate passa sempre molto in fretta, però poi come ricomincia a venire il periodo autunnale, non c'è, insomma, Radio Onda Libera senza il nostro caro amico Luigi Vitelli, perché ci devi sempre far sapere tutte le tue grandi novità, che ogni anno te ne inventi qualcuna. E so che per questo inizio di ottobre c'è una grande novità per quanto riguarda il discorso pizzeria.
1: Eh sì, hai detto

0: bene. Proprio l'estate porta consiglio, quindi noi abbiamo pensato bene di fare, siccome ci manca il lavoro, sì, allora dico, sai che c'è, facciamo anche le pizze tonde per i nostri clienti.
1: E vai.
0: E siamo partiti, abbiamo un carissimo pizzaiolo napoletano che ci fa delle pizze stupende.
1: Ah, quindi pizzaiolo napoletano all'interno del tuo staff, non sapevo questa è proprio una notizia, veramente.
0: Con la pizza romana però,
1: Con la pizza romana, bene, un pizzaiolo napoletano che ci fa la pizza romana, guarda, ci stai proprio incuriosendo al massimo, dobbiamo assolutamente venire a provare queste pizze allora.
0: Certo, noi vi aspettiamo sempre, tutti.
1: Senti, le fai per cena o anche alla tavola pranzo, a pranzo?
0: No,
1: quindi
0: facciamo a pranzo, a portar via, chi vuole può mangiare lì fuori, lì da noi. Abbiamo anche la promozione, le pizze basi le stiamo mettendo tutte a 5 euro, sia tutte quelle d'asporto, margherita, boscaiola, patate.
1: 5 euro a pranzo la pizza d'asporto, quindi chi vuole può mangiarla in loco, comunque d'asporto la porta via soli 5 euro, grandissima promozione. So che tu sei sempre molto vicino ai tuoi clienti, quando ci sono anche momenti, insomma, come quelli che stiamo vivendo, di difficoltà con il caro bollette, con il caro benzina adesso e tante altre cose, cerchi sempre di stare con i prezzi più che contenuti.
0: Hai detto bene Stefano.
1: E allora questo lo farai anche per i catering, perché so che tutti quanti devono avere un catering dignitoso se vogliono fare una festa a casa, e da te con veramente prezzi straordinari trovano tante tante cose, dal dolce al salato, possono ordinare una torta per i compleanni, perché so che ne fai tantissime di torte per i compleanni.
0: Ah sì, le torte ne facciamo tantissime, poi noi abbiamo i nostri menù che partono da 60 euro fino a 1000-1500 euro per chi ha grandi eventi, quindi possono sbizzarrirsi come vogliono, basta che vanno a vedere i nostri menù, insomma vanno a curiosare.
1: C'è tutto sulle tue pagine social, panificio, pasticceria, caffetteria Luigi Vitelli, vi ricordo che si trova a Gallicano. Non potete assolutamente sbagliarvi, a Gallicano nel Lazio c'è Luigi Vitelli per tutte le bontà dolci e salate. Poi Luigi, è ancora un po' presto, ma fra poco già mi farei sapere le novità per Halloween, e poi dopo che passiamo Halloween sento già aria di panettoni dalle tue parti.
0: Sì, perché sì, i panettoni già stiamo partendo per fare delle prove, per fare delle cose nuove.
1: Pensate, mamma mia.
0: Ci stiamo muovendo alla grande, ecco.
1: Grande Luigi, ci risentiamo presto per tutte le novità, a presto, grazie, e ti facciamo gli auguri in diretta con un giorno di ritardo, 2 giorni di ritardo, perché il 28 è stato il tuo compleanno, ce lo dici quanti ne hai fatti?
0: 45, dai.
1: Così pochi, 45. Così pochi,
0: sì.
1: Sei sempre un pischello.
0: Grazie a te.
1: Ciao Luigi, a presto.
0: Un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Ciao.
1: Salutiamo il nostro amico Luigi Vitelli, Gallicano nel Lazio, per tutte le bontà. Noi adesso torniamo alla musica con Pitbull. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano, in provincia di Avellino, una 32enne al nono mese di gravidanza è morta insieme al bambino che portava in grembo dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Inutili i soccorsi. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'Alba Napoli. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai carabinieri nel quartiere Forcella in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. Il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier. Ed è tutto. A più tardi.

0: La musica di Rihanna ed eccoci Chris, sì. Torniamo ancora in diretta, il momento dell'almanacco del giorno per questo mercoledì 30 di settembre, San Girolamo, il santo di oggi. Nel 1960 i Flintstones debuttano in TV.
1: Ah, che bello, io li guardavo spesso,
0: sì,
1: Stefano.
0: Vero, perché sono molto molto simpatici, sì, i Flintstones, sì, Flintstones erano veramente gagliardi.
1: Vero.
0: E poi anche il primo fumetto di Tex nel 1948, nato come oggi, che grande.
1: Un grandissimo Stefano, Renato Zero.
0: Renatone, ma che ha fatto? Che storia ha fatto?
1: Ha fatto la storia della musica italiana, anche lui.
0: Può veramente scrivere più di qualche libro. Lui.
1: Sì, sicuramente.
0: Monica Bellucci, la nostra bellissima Bellucci, bellissima. Fa 62 anni. Ne fa 66, un altro grande.
1: Giorgio Panariello.
0: Simpaticissimo Panariello, nato nel 1960. E per quanto riguarda gli eventi sportivi, l'Ital Volley Rosa, quindi la parte femminile, è campione d'Europa nel 2007. Insomma, gli eventi sempre tanti. A proposito di eventi e di almanacco, sì, di Radio Onda Libera, tu lo sai, Chris, che noi ogni tanto, a volte ci anche dimentichiamo con qui mille compleanni.
1: Perdonateci quando succede, Stefano.
0: Perdonateci, con un giorno di ritardo, però bene farlo un giorno dopo che,
1: certo,
0: un giorno prima.
1: Certo, prima, assolutamente sì.
0: Allora, ieri ci siamo dimenticati, quindi nostra colpa, mia colpa, ci siamo dimenticati di fare un augurio a uno dei nostri inserzionisti. Andiamo a casa della nuova carrozzeria ad Artena, il nostro amico Giulio che compiva gli anni.
1: Oh, tantissimi auguri a Giulio allora.
0: Giulio, con un giorno di ritardo, tanti auguri di buon compleanno, è colpa di Andrea, tuo socio, che ci fa sempre gli scherzi. Ecco, io do la colpa a lui. Ciao ragazzi, buon lavoro e buon compleanno con un giorno
1: buon
0: di ritardo.
1: Compleanno.
0: A Giulio festeggerai anche stasera, doppia festa allora, facciamo così. Torniamo alla musica.
1: Mark Cremont.
0: È lui?
1: È lui, sono loro.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 58.

0: ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99€ al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99€ al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99€ al chilo.
0: Onda Libera!

0: Venga boys, e allora Chris, sì, torniamo in diretta. Siamo sempre qui,
1: siamo sempre qui, non siamo andati via, assolutamente.
0: Devi sapere perché i millennial sembrano più giovani rispetto
1: ecco, per esempio, guardate me Stefano, sembriamo più giovani, siamo millennial, sembriamo più giovani insomma, no?
0: Sembriamo proprio due bambini, nonostante, soprattutto quando ci viene voglia di cazzeggiare, lì proprio la grande. Nonostante il superamento dei 30 anni, e l'ingresso nella mezza, siamo tenendo nella mezza età.
1: La mezza età ancora no, però insomma siamo nel mezzo, dai.
0: Nel mezzo. I millennial mostrano un aspetto estetico e cutaneo spesso più fresco rispetto alle generazioni successive.
1: Comunque la generazione Z, diciamo.
0: Siamo meglio noi.
1: Siamo meglio noi, Stefano.
0: Le abitudini di riposo più regolari e la minore inibizione della melatonina ha garantito ai millennial una qualità del sonno ideale per la rigenerazione cellulare.
1: Ma quindi perché dormiamo tanto, quindi
0: dormiamo tanto. La scelta di trattamenti estetici, sempre a fare trattamenti estetici,
1: sempre tutti i giorni,
0: non invasivi li facciamo, e un rapporto di maggiore accettazione verso i propri corpi favoriscono un invecchiamento più armonioso. Quindi sono tutti questi fattori che diciamo ci fanno bene.
1: Meno male, meno male.
0: Torniamo alla musica.
1: Torniamo alla musica.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: la musica di Achille Lauro. E allora, Chris, torniamo ancora in diretta, diamo qualche notizia dal mondo. Senti, ma hai sentito che cosa è successo? Terrore, proprio terrore, un vero e proprio
1: terrore. Addirittura proprio,
0: Terrore sul volo. Cioè, hanno praticamente cominciato a litigare il pilota con l'assistente.
1: Bene.
0: Sembra, non si sa veramente se è stato una sorta di attentato, perché praticamente il pilota era russo e l'assistente era ucraino.
1: Ah, ok.
0: Sembra che hanno litigato durante questo e uno dei due ha tentato di far schiantare l'aereo sul volo Dubai Tel Aviv. Ma cioè, e io dico, ma chi anche fa le coppie tra pilota e copilota?
1: Sì, infatti,
0: no?
1: Insomma, non è proprio il massimo in questo periodo, Stefano.
0: Stiamo facendo le coppie come quando giocavamo
1: delle coppie,
0: delle coppie e mettiamo
1: russo?
0: Un ucraino russo dentro una cabina di un aereo con 180 persone sopra.
1: Non è proprio, non va proprio bene, Stefano.
0: No, ma si vede proprio una scena dove l'aereo una certa comincia a precipitare. Ma tu pensa chi è lì sopra?
1: Sono passeggeri, no, ragazzi.
0: Alla fine è riuscito ad atterrare tranquillamente,
1: meno male,
0: diciamo,
1: meno male,
0: così
1: meno male.
0: Erano già pronti i carri. Ma che storia, ma dai, ma siamo proprio al, sentiamo un po' di musica così,
1: con i Queen, va.
0: Meno male, va.